0: Chiamo a Luigi, che è la frequenza di Radio Santa Africa.
1: 88.7 Santa F...
0: Sei bien, Luigi, sei bien, sei bien. Dimmo, vieni, sì, Paolina, dimmo, che è la frequenza di Radio Santa Africa?
2: C'est 103.8.
0: Ouais, très bien, très bien. E Barbara, vieni par ici. Dimmo, che è la frequenza di Radio Santa Africa?
3: Padrino, a Santa Africa c'è 86.7. A Mio, c'è 100.6. A Belmont, 99.9. Et à Camarès, 92.7.
2: Padrino! Oui.
0: Pourquoi? Ma me lançava beaucoup trop.

0: Ha fatto l'eye blank?
1: No.
0: Sai come si sa fare, lo?
1: E tu metti, lo?
0: Beh, tagliata, così metti il pomo da terra, cammina.
1: Ah, oui, ma oui.
0: Come si mette l'eye blank? E la metti fa l'eye blank, lo?
1: Ah, no, non taglio l'eye sauvage.
0: E a te, chi ne fa? Chi ne fa l'eye blank?
1: E no?
0: E no?
1: E no?
0: E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E no? E